vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

in questo mare buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.